pensa, dove sta la sua abitazione? Prima di dare il paggio bisogna visionare i camini. Fuori da qui subito, cumba dritto su. Baracca, muchacho, gritemo más fuerte. Uy, Dios, que amarrete, ni un cobre ha tirado. Qué bronca, muchacho, se hizo el otario.